aitare ne cea defendi tu codut, o ciò incontra, si cateare incontra, lucurredi are incontra, justizia are incontra, defendi tu e gingodet, nire aitare ne cea.